0: Sonnino, calma a non essere arrivato su tutto, e quasi conosco.
1: Panini, che ti vedi dove sei? Causa non ottimo il panino, tutti i panini.
0: Sì, questo sembra di me proprio non è, quindi mi sono passato. Sotto dove ho avuto un buon sito, poi vi hanno dato la rinuncia mia.
1: E, oltre a finire su me, non sono a canzire.
0: Oggi rubrico il tuo vostro dettito, poi vorrei che sei la nostra morte. Puoi rimettere armi da ricocchi, pari l'arco, e svuota il tuo mio, ma sotto la sua vista è cana. Da etta svatrum se et fa subire sempre, ma se vuoi tra le cotare, o per vero e cazzan, fate il mio corpo cura, vasto tu la, va del tuo naso, e andi, lo sarò di cura tu la, se tu stavi lo pare che tu la giupani, anima e senza il vos.
1: Vuoi tu mi li hai, Lord, a me non mi farlo, tu parti, oggi il sacco, provai, andiamo di farlo. Il farso è bis, andiamo di sono ufficiali, sono farso e sono attori, andiamo di farsaci, il farso è bis.

0: normalmente sarebbe una cosa molto bella, ma se siamo spontanei e ti arriva il risultato, diciamo che non ti vuoi pagare il tuo paese, ti pesca sempre le mie porre non è, quindi mi sarei possibile, sotto te vai con un po' di roba, pure di anni dopo la mia usa nera, e oltre a finire su me, non sono attenzione. Quando il video è il vostro ticchetto, poi ora che sei la nostra morte, puoi iniziare a farmi bene il cittadino rotto, e smutto il tenere una, sotto la sua lista trama, la foto squadra un setta, subito il fonte ma se vuoi fare il cotano, o per il tuo cazzano, sapi, lupo e cucura, rasta chula, roba il comasso, candy, rosso di cura il comasso, tu stavi lo pari con la gitani, anima e senza un bonus.
1: Vuoi fare un figlio in noce, avere un tramus, tu parte, oggi un sacco, lo guardi, avevano che passaggio, che il tarso è bis, avevano che sono ufficiali, se un non fosse io ciò un fattore, avevano che passaggio, che il tarso è bis.

per la tua parte, e giungo così, tutta, usa la vita di tutta la tua parte.

Sortida. Andiamo visto il nostro sito, come pensate, lo trovano qui. Sì. E voi? Vieni a prendere il sito, così va bene? Sì,

Quindi posso dire che nel 2016 si tratta di guitar pulita, ma in parte in balance di nuovo, andare di passaggio di 40 strassi per un po', andare di passaggio di 40 strassi per un po'.